0: scatena il fuoco dentro di te, scatenati!
1: Did you order the concrete?
0: Il calore della musica va bene così.